0: Da qualche parte c'è una terra che brucia, lo sai, che mi riscalda il cuore e non mi abbandona mai. E le sue piogge sono lacrime di primavera, moglie d'aprile sulle ombre di questa sera. Dimmi cos'è che mi sorprende a vegliare la notte. Dimmi, dimmi perché.
1: Bevor die Sterne verblassen und der Monde Licht die Vertrautheit mit der ersten Sonne zerbricht, zieh ich mich tastend wieder in die Nacht